0: un altro tema.
1: Radio Vina Sacra.
0: No, stiamo parlando un'altra cosa.